ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
1: Molla tutto e parti con me.
0: Non pensarci, rispondi di sì.
1: Cara, nessuna follia.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Hai lasciato le lenti a contatto da me,

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Puglia.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi e

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Ti vedo.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in direzione Brindisi in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in direzione Brindisi in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il rubino.
4: Accadde oggi.
2: Il 13 giugno del 1373 Edoardo III d'Inghilterra e Ferdinando I ed Eleonora di Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato fino ad oggi. Il trattato anglo-portoghese costituisce il più antico trattato di pace ancora valido nel mondo. Il passo più importante del trattato indica che primariamente stabiliamo che da questo giorno in poi vi saranno vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze e moti di affetto sincero, e che da veri e fedeli amici saremo d'ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici, e ci assisteremo, appoggeremo e sosterremo mutualmente, per terra e per mare, contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 13 giugno ricordiamo Ban Ki-moon, Chris Evans, Michele Zarrillo.
4: Le frasi del cinema.
2: Meraviglie brillano in cielo, mentre il tuo sguardo mi trascina come un'onda misteriosa. Dal film 10 regole per fare innamorare.
4: Proverbio del giorno.
3: Scegli prima il tuo vicino e poi la casa. Proverbio siriano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 13 giugno 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Avete voglia di shopping? Le stelle descrivono una giornata non troppo ideale per dedicarvi agli acquisti. Lasciate perdere, rimandate compere e affari a tempi migliori. In serata non sarete in vena di follie, ma di relax sul divano. Toro, gli astri vi portano il buon umore. Oggi vi sentite ben disposti verso gli altri, avvertite soprattutto il bisogno di rafforzare i legami con i vostri familiari e con il partner. Potete così appianare qualche recente conflitto. Gemelli, è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. È un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali o affettivi che non sentite più positivi per voi. Cancro, bel per tutto ciò che riguarda i rapporti amicali, anche la vita mondana. Siete allegri e socievoli, avete voglia di uscire, frequentare gente ed entrare in contatto con nuovi ambienti. Leone, le stelle vi rendono ben poco socievoli in questa giornata. Cercate la solitudine, questo comportamento può deludere o offendere gli amici e le persone che vi vogliono bene. Sforzatevi di far capire loro che in questo momento avete bisogno di silenzio. Vergine, il cielo è ai vostri piedi. Crescono autostima, senso dell'umorismo, riuscite a trovare gli aspetti più ironici di ogni situazione e la serata si preannuncia ricca di svago e momenti di allegria. Anche le finanze danno segno di ripresa. Bilancia, un passatempo, una dose extra di sport o, se non c'è di meglio, il lavoro servirà a smaltire il malumore o una delusione provocata da una storia sentimentale problematica. Nonostante ciò, gli astri vi appoggiano e vi permettono di esprimervi in modo convincente. Scorpione, se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Per voi si prepara quindi una giornata allegra e movimentata. Socievoli e brillanti in compagnia, vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione. Sagittario, il sabato vi trova tranquilli in attesa del naturale corso degli eventi. Un senso di piacevole alleggerimento comincia a farsi sentire. Dalle stelle è in arrivo qualcosa di nuovo e di piacevole. Capricorno, un vento gentile suscita entusiasmo, contentezza e allegria. Le vostre idee e le vostre intuizioni sono redditizie, quindi cercate di metterle in pratica. Le finanze sono in crescita, ma sono le vecchie uscite a pesare ancora. Acquario, si prevede qualche disputa verbale in famiglia o con il partner. Siete molto sensibili alle battute in casa o a quelle della persona amata. Non pretendete di avere tutte le certezze e di conoscere

0: verità, siate più umili. Pesci, avete già organizzato qualcosa per la serata? Se così non fosse, datevi da fare, perché sarebbe meglio non starvene in casa. Una breve vacanza poi potrebbe essere l'ideale. Proponetela agli amici o al partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata, con cieli infatti sereni o al più velati e con caldo in intensificazione. Temperature massime infatti via via in ripresa, con valori che sabato oscilleranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra, con picchi localmente di 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: progetto e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: A Radio Puglia sono le 6 e 59 minuti.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata, con cieli infatti sereni o al più velati e con caldo in intensificazione. Temperature massime infatti via via in ripresa, con valori che sabato oscilleranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra, con picchi localmente di 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
9: Radio Puglia,

0: Radio Puglia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli, i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Radio Puglia. Stare con...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi, il 13 giugno del 1373, Edoardo III d'Inghilterra e Ferdinando I ed Eleonora di Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato fino ad oggi. Il trattato anglo-portoghese costituisce il più antico trattato di pace ancora valido nel mondo. Il passo più importante del trattato indica che primariamente stabiliamo che da questo giorno in poi vi saranno vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze e moti di affetto sincero, e che da veri e fedeli amici saremo d'ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici, e ci assisteremo, appoggeremo e sosterremo mutualmente per terra e per mare contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 13 giugno ricordiamo Ban Ki-moon, Chris Evans, Michele Zarrillo.
2: Le frasi del cinema.
3: Meraviglie brillano in cielo, mentre il tuo sguardo mi trascina come un'onda misteriosa. Dal film 10 regole per fare innamorare.
2: Proverbio del giorno.
4: Scegli prima il tuo vicino e poi la casa. Proverbio siriano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 13 giugno 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Avete voglia di shopping? Le stelle descrivono una giornata non troppo ideale per dedicarvi agli acquisti. Lasciate perdere, rimandate compere e affari a tempi migliori. In serata non sarete in vena di follie, ma di relax sul divano. Toro, gli astri vi portano il buon umore. Oggi vi sentite ben disposti verso gli altri, avvertite soprattutto il bisogno di rafforzare i legami con i vostri familiari e con il partner. Potete così appianare qualche recente conflitto. Gemelli, è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. È un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali o affettivi che non sentite più positivi per voi. Cancro, bel per tutto ciò che riguarda i rapporti amicali, anche la vita mondana. Siete allegri e socievoli, avete voglia di uscire, frequentare gente ed entrare in contatto con nuovi ambienti. Leone, le stelle vi rendono ben poco socievoli in questa giornata. Cercate la solitudine.

Questo comportamento può deludere o offendere gli amici e le persone che vi vogliono bene. Sforzatevi di far capire loro che in questo momento avete bisogno di silenzio. Vergine, il cielo è ai vostri piedi. Crescono autostima, senso dell'umorismo, riuscite a trovare gli aspetti più ironici di ogni situazione e la serata si preannuncia ricca di svago e momenti di allegria. Anche le finanze danno segno di ripresa. Bilancia, un passatempo, una dose extra di sport o, se non c'è di meglio, il lavoro servirà a smaltire il malumore o una delusione provocata da una storia sentimentale problematica. Nonostante ciò, gli astri vi appoggiano e vi permettono di esprimervi in modo convincente. Scorpione, se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Per voi si prepara quindi una giornata allegra e movimentata. Socievoli e brillanti in compagnia, vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione. Sagittario, il sabato vi trova tranquilli in attesa del naturale corso degli eventi. Un senso di piacevole alleggerimento comincia a farsi sentire. Dalle stelle è in arrivo qualcosa di nuovo e di piacevole. Capricorno, un vento gentile suscita entusiasmo, contentezza e allegria. Le vostre idee e le vostre intuizioni sono redditizie, quindi cercate di metterle in pratica. Le finanze sono in crescita, ma sono le vecchie uscite a pesare ancora. Acquario, si prevede qualche disputa verbale in famiglia o con il partner. Siete molto sensibili alle battute in casa o quelle della persona amata. Non pretendete di avere tutte le certezze e di conoscere ogni verità. Siate più umili. Pesci, avete già organizzato qualcosa per la serata? Se così non fosse, datevi da fare, perché sarebbe meglio non starvene in casa. Una breve vacanza poi potrebbe essere l'ideale. Proponetela agli amici o al partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: sera per me.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Convenienza, ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
9: Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
10: A Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata, con cieli infatti sereni o al più velati e con caldo in intensificazione. Temperature massime infatti via via in ripresa, con valori che sabato oscilleranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra, con picchi localmente di 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Acquapark Ignazia, all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mattino

0: l'accesso che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
7: Radio Puglia.
8: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Radio Puglia.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
8: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.

0: Antonio, il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi, il 13 giugno del 1373, Edoardo III d'Inghilterra e Ferdinando I ed Eleonora di Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato fino ad oggi. Il trattato anglo-portoghese costituisce il più antico trattato di pace ancora valido nel mondo. Il passo più importante del trattato indica che primariamente stabiliamo che da questo giorno in poi vi saranno vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze e moti di affetto sincero, e che da veri e fedeli amici saremo d'ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici, e ci assisteremo, appoggeremo e sosterremo mutualmente per terra e per mare contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 giugno ricordiamo Ban Ki-moon, Chris Evans, Michele Zarrillo.
1: Le frasi del cinema.
0: Meraviglie brillano in cielo, mentre il tuo sguardo mi trascina come un'onda misteriosa. Dal film 10 regole per fare innamorare.
1: Proverbio del giorno.
2: Scegli prima il tuo vicino e poi la casa. Proverbio siriano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 13 giugno 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Avete voglia di shopping? Le stelle descrivono una giornata non troppo ideale per dedicarvi agli acquisti. Lasciate perdere, rimandate compere e affari a tempi migliori. In serata non sarete in vena di follie, ma di relax sul divano. Toro, gli astri vi portano il buon umore. Oggi vi sentite ben disposti verso gli altri, avvertite soprattutto il bisogno di rafforzare i legami con i vostri familiari e con il partner. Potete così appianare qualche recente conflitto. Gemelli, è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. È un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali o affettivi che non sentite più positivi per voi. Cancro, bel per tutto ciò che riguarda i rapporti amicali, anche la vita mondana. Siete allegri e socievoli, avete voglia di uscire, frequentare gente ed entrare in contatto con nuovi ambienti. Leone, le stelle vi rendono ben poco socievoli in questa giornata. Cercate la solitudine, questo comportamento può deludere o offendere gli amici e le persone che vi vogliono bene. Sforzatevi di far capire loro che in questo momento avete bisogno di silenzio. Vergine, il cielo è ai vostri piedi. Crescono autostima, senso dell'umorismo, riuscite a trovare gli aspetti più ironici di ogni situazione e la serata si preannuncia ricca di svago e momenti di allegria. Anche le finanze danno segno di ripresa. Bilancia, un passatempo, una dose extra di sport o, se non c'è di meglio, il lavoro servirà a smaltire il malumore o una delusione provocata da una storia sentimentale problematica. Nonostante ciò, gli astri vi appoggiano e vi permettono di esprimervi in modo convincente. Scorpione, se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Per voi si prepara quindi una giornata allegra e movimentata. Socievoli e brillanti in compagnia, vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione. Sagittario, il sabato vi trova tranquilli in attesa del naturale corso degli eventi. Un senso di piacevole alleggerimento comincia a farsi sentire. Dalle stelle è in arrivo qualcosa di nuovo e di piacevole. Capricorno, un vento gentile suscita entusiasmo, contentezza e allegria. Le vostre idee e le vostre intuizioni sono redditizie, quindi cercate di metterle in pratica. Le finanze sono in crescita, ma sono le vecchie uscite a pesare ancora. Acquario, si prevede qualche disputa verbale in famiglia o con il partner. Siete molto sensibili alle battute in casa o quelle della persona amata. Non pretendete di avere tutte le certezze e di conoscere ogni verità. Siate più umili. Pesci, avete già organizzato qualcosa per la serata? Se così non fosse, datevi da fare, perché sarebbe meglio non starvene in casa. Una breve vacanza poi potrebbe essere l'ideale. Proponetela agli amici o al partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: dentro de...
1: Su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
9: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
10: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Radio Puglia News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
10: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
9: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole in servizio di Jenny De Gaetano.
11: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John El Khan, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfetta al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in Paul Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino forma parte del passato.
9: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Puglia, meteo.
12: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata, con cieli infatti sereni o al più velati e con caldo in intensificazione. Temperature massime infatti via via in ripresa, con valori che sabato oscilleranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra, con picchi localmente di 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
8: Rewind.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: La rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 24 14. Scopri di più su metalgm.it.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Spazio Mattina.
1: E adesso c'è l'almanacco.
0: È l'oroscopo del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 13 giugno del 1373 Edoardo III d'Inghilterra e Ferdinando I ed Eleonora di Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato fino ad oggi. Il trattato anglo-portoghese costituisce il più antico trattato di pace ancora valido nel mondo. Il passo più importante del trattato indica che primariamente stabiliamo che da questo giorno in poi vi saranno vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze e moti di affetto sincero e che da veri e fedeli amici saremo d'ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici e ci assisteremo. Appoggeremo e sosterremo mutualmente per terra e per mare contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 13 giugno ricordiamo Ban Ki-moon, Chris Evans, Michele Zarrillo.
2: Le frasi del cinema.
3: Meraviglie brillano in cielo, mentre il tuo sguardo mi trascina come un'onda misteriosa. Dal film 10 regole per fare innamorare.
2: Proverbio del giorno.
4: Scegli prima il tuo vicino e poi la casa. Proverbio siriano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 13 giugno 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Avete voglia di shopping? Le stelle descrivono una giornata non troppo ideale per dedicarvi agli acquisti. Lasciate perdere, rimandate compere e affari a tempi migliori. In serata non sarete in vena di follie, ma di relax sul divano. Toro, gli astri vi portano il buon umore. Oggi vi sentite ben disposti verso gli altri, avvertite soprattutto il bisogno di rafforzare i legami con i vostri familiari e con il partner. Potete così appianare qualche recente conflitto. Gemelli, è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. È un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali o affettivi che non sentite più positivi per voi. Cancro, bel per tutto ciò che riguarda i rapporti amicali, anche la vita mondana. Siete allegri e socievoli, avete voglia di uscire, frequentare gente ed entrare in contatto con nuovi ambienti. Leone, le stelle vi rendono ben poco socievoli in questa giornata. Cercate la solitudine, questo comportamento può deludere o offendere gli amici e le persone che vi vogliono bene. Sforzatevi di far capire loro che in questo momento avete bisogno di silenzio. Vergine, il cielo è ai vostri piedi. Crescono autostima, senso dell'umorismo, riuscite a trovare gli aspetti più ironici di ogni situazione e la serata si preannuncia ricca di svago e momenti di allegria. Anche le finanze danno segno di ripresa. Bilancia, un passatempo, una dose extra di sport o se non c'è di meglio il lavoro servirà a smaltire il malumore o una delusione provocata da una storia sentimentale problematica. Nonostante ciò gli astri vi appoggiano e vi permettono di esprimervi in modo convincente. Scorpione, se non sarete timidi le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Per voi si prepara quindi una giornata allegra e movimentata. Socievoli e brillanti in compagnia vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione. Sagittario, il sabato vi trova tranquilli in attesa del naturale corso degli eventi. Un senso di piacevole alleggerimento comincia a farsi sentire. Dalle stelle è in arrivo qualcosa di nuovo e di piacevole. Capricorno, un vento gentile suscita entusiasmo, contentezza e allegria. Le vostre idee e le vostre intuizioni sono redditizie, quindi cercate di metterle in pratica. Le finanze sono in crescita, ma sono le vecchie uscite a pesare ancora. Acquario, si prevede qualche disputa verbale in famiglia o con il partner. Siete molto sensibili alle battute in casa o a quelle della persona amata. Non pretendete di avere tutte le certezze e di conoscere ogni verità. Siate più umili. Pesci, avete già organizzato qualcosa per la serata? Se così non fosse, datevi da fare, perché sarebbe meglio non starvene in casa. Una breve vacanza poi potrebbe essere l'ideale. Proponetela agli amici o al partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: a te la linea.
1: Ah, io ce l'ho già la linea. Buon sabato, come stai Maurizio?
0: A peso di 80 kg sono qui in diretta. Buongiorno, sono alto 1,80 m, peso secco 80,
1: voglia di crescere.
0: Poteva essere anche 77 come peso, insomma,
1: qualche 70. Chilo lo dobbiamo perdere.
0: Beh, no, ma poi con l'età, insomma, non è che poi ti svuoti tutto,
1: ma
0: diventi
1: che
0: come un legno secco, cioè un legno secco quello.
1: Sì, vabbè, ti piacerebbe.
0: Come devo farlo? Lo vedo sempre rizzato, cuti seccato. È come la legna che la lascia al sole, la vedi sana, ma dentro non c'è niente.
1: Non c'è niente, esatto, è vero, illusione.
0: Va bene, facciamo gli auguri ad Antonella della Piazzetta della Frutta che stamattina mi ha offerto il cappuccino. Grazie Antonella.
1: Hai visto? Grazie
0: facciamo
1: Antonella.
0: Gli auguri anche ad Antonio Palminotta, ad Antonio Mezzapesa, ad Antonio il non dico il marito della Anna Capra,
1: il nostro Antonio. Esatto, DJ
0: tu
1: Bianco.
0: C'hai qualche Antonio?
1: Io c'ho mio fratello, ho il mio fratellino,
0: il cornettaro,
1: che si
0: il cornettaro. Nel senso,
1: bello,
0: che vendi i cornetti, dai.
1: Sì, sì, no, sì, no. Io ti ho capito, quindi
0: grazie anzi Antonio per i cornetti che mi hai regalato.
1: Auguri Antonio. Non so se all'ascolto, poi lo chiamiamo, va bene, per ringraziarlo dei cornetti che non ti ha regalato.
0: Vabbè, ieri poi ci siamo divertiti tantissimo, sono arrivato a casa ancora ridevo.
1: Mamma mia,
0: per
1: Maurizio,
0: il messaggio che aveva mandato Angela di Conversano.
1: Io ho pensato
0: ieri,
1: a lei.
0: Ieri lo sai
1: giorno.
0: Che gli ho dedicato una canzone, Bergoz gli ha fatto una canzone proprio per lei. Tu non l'hai sentita? Oggi la metteremo.
1: Non l'ho sentita perché
0: certo
1: ieri
0: che è scomparsa dai radar. Abbiamo chiesto anche alla Civarelli, come si chiama? Civarelli, quello che fa,
1: sì.
0: Chi l'ha visto?
1: Ecco.
0: Se l'avesse visto, è sparita.
1: È sparita.
0: È sparita proprio la squadra.
1: Vabbè.
0: Di Vagno è sparita dai radar.
1: Oggi proveremo a rintracciare il nome.
0: Sì.
1: Perché ci manchi Angela.
0: Va bene, vi ricordiamo il nostro contatto WhatsApp
1: 333-1665757 per interagire.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
11: Buongiorno Maurizio, un grande saluto a Giacomo Lo Zoppo, un abbraccio. Monomono.
12: Buongiorno Maurizio, Giuditta, sempre Giuditta. Volevo fare un augurio speciale a mio papà lassù, che oggi è Sant'Antonio, e le mie colleghe Antonella. Buongiorno, ciao a tutti.
13: Buongiorno Maurizio, sono Teresa di Capurso, volevo fare un saluto a tutti i dipendenti della ditta Bertoli, con un buon lavoro e un buon felice sabato. Metti la canzone di Noemi, domani. Bianca. Oh.
14: Buongiorno,
15: tanti auguroni alla Samura Grande,
14: un abbraccio e mega pagù. Radio Puglia, buongiorno, ha detto Tonino che stasera si vedrà con la Gringhella.
16: Buongiorno Radio Puglia, saluto i miei amici Vita, Antonella, Luigi e Giuseppe del panificio Fiume di Monopoli.
17: Buongiorno Conversano, Angela della squadra di Vagno.
0: Hai visto?
17: Vuole fare gli auguri a tutti gli Antonio e Antonia.
1: Hai visto?
17: E dedichiamo la canzone di Alma Mete, Fabrizio Moro, alla nostra Antonella. Buona giornata a tutti.
0: Ma c'è sta canzone, Angela. Per però, favore, cioè, ha detto se non me la metti domani cambia radio.
1: No, non la cambia più.

0: presto ragazzi, un buon onomastico a tutti, Antonio, del mondo e oltre, soprattutto i parenti stretti, gli amici stretti, ciao.
1: Un saluto a tutta la compagnia da Alicante.
2: Voglio fare gli auguri di buon compleanno al mio carissimo amicone, al nostro Giuseppe Liegi.

0: Mauri, del suo onomastico Antonio, della pescheria San Trifone.
1: Buongiorno Maurizio, Sant'Antonio di qua, Sant'Antonio di là, dove c'è una cacciata unta?

0: Auguri al nostro Antonio, responsabile della comitato feste. Salicato di bar.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura da Necappero. Un saluto particolare ai miei colleghi che oggi ci hanno abbandonato. Ci mancano tanto. Ciao!
2: Cos'è normale? Un'allucinazione?
3: Buongiorno Radio Puglia.
2: Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io.
4: Un saluto alla squadra di Gianmarino. Vai che il muretto è vicino.
5: Tutti i dipendenti dell'azienda Mezzapesa, auguro una Tonina dell'Aira un tanto buon augurio di buon domani.
6: Auguri!
7: Buongiorno Radio Puglia, mi piace lo snack, ce lo consegni, grazie.
8: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Saverio Mestozzi e Francesco dell'azienda Tenda Maggi di Bari. A brunch!
9: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: quello che vuoi tu.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: questo caffè lungo, bello, sì, intenso.
1: A Los Angeles piace. Voi l'avete lungo preso il caffè? Caffè.
0: Ovviamente. Molto lungo,
1: me,
0: chi mi conosce lo sa.
1: A me non
0: sa.
1: Tanto lungo.
0: No, no, a te, vabbè.
1: A me mezzo corto.
0: No, tu proprio cortissimo, mamma mia.
1: No, facciamo come il barista, quello andava al bar, dice mi fai un caffè, corto però, eh. E poi glielo fece lungo. Oh, e ti ho detto corto,
0: e ti ho detto corto, lo fai
1: beviti
0: lungo.
1: Quello che vuoi.
0: È giusto.

0: Maurizio, vieni. Buongiorno Maurizio, noi siamo nella Castellaneta Marina, ci raggiungi? Dai Maurizio, vieni.
1: Ma che finisco la trasmissione, vi raggiungo a Castellaneta Marina, tranquille.

0: mia canzone preferita.
1: Cambia radio.
0: Hai ragione. La signora, non possiamo farle
1: signora,
0: spendere dei
1: non
0: soldi.
1: Non è che uno.
0: No, signora, mo la metto io la buona parola. No,
1: vai
0: no.
1: Il disco sul bancone.
0: Maurizio,
1: bisogna aspettare. Qui ci sono le scalette già preparate. Questa è la radio, ma prendono come il jukebox alla villa.
0: No,
1: calma,
0: signora,
1: ragazzi,
0: ora te la mettiamo la canzone.
1: Sì, quando possiamo la
0: appena
1: mettiamo.
0: Appena possibile, esatto.
1: Perché dobbiamo incastrare le richieste nella scaletta. E quindi noi ne possiamo accettare massimo 6-7 richieste, di più
0: in
1: non
0: effetti,
1: ce la facciamo.
0: È così, devo
1: poi io
0: confermare.
1: La sera, prima di andare a dormire, mi ricordo il giorno dopo.
0: Ma no, la signora!
1: Hai capito? Ma che ne sapete voi? La sera, prima di fare l'amore, prima penso alla scaletta.
0: Nel frattempo che lui pensa alla scaletta, la moglie si è addormentata, diciamo.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
3: Maurizio, buongiorno. Francesco da Noicattaro, fai tanti auguri alla mia collega Benedetta per il suo 50° compleanno.
1: Lo stai facendo tu?

0: cambiamento di stagione ovviamente.
1: Sì,
0: un abbraccio grande a voi. Che sempre da Bari.
2: Isabella
0: e Nina da Bari.
2: Ciao Isabella,
1: ciao,
2: sappiamo
1: ragazze.
2: Quando c'è il cambio di stagione purtroppo è così.
1: Ieri ne
2: abbiamo visto, abbiamo visto anche noi ieri mattina i sintomi.
1: Sì, li abbiamo visti.
2: La meteoropatia,
1: sì. Diciamo
2: normale.
1: Maurizio, che è un mesetto che stiamo vedendo un po' di sintomi.
2: Sì, perché la meteoropatia è quella, è il cambio della stagione.
1: Diciamolo così.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Io a mia moglie la cambio.

0: adesso che suoni.
1: Allora, mi raccomando, mantenete calmi i fermenti lattici, tra poco arriva Bianca e Fragole.
2: Maurizio, dobbiamo fare gli

0: Antonio, messaggia, mandami, Antonio, ma mandami un messaggio che devo prendere la canzone di Angela da là, mandami un messaggio.
1: Fragole, panna e champagne. Fragole,
0: speriamo che si calmi la figlia di Isabella, mandiamogli un bacione, fai la brava. Cara.

0: abbiamo una bella dedica da fare, perché noi dedichiamo anche le canzoni.
1: Buongiorno Angela, chiamiamo dalla squadra di bagno e dobbiamo dedicarti una canzone tutto per te, Angela.
0: Io e te non possiamo stare insieme.
1: A parte
0: te
1: il fatto
0: dico.
1: Che dobbiamo andare a mangiare insieme, io, te e Rosangela.
0: Ecco, bravo. Ecco, abbiamo Angela, per piacere.
1: Non dimenticarlo mai.
0: Attendo con ansia questa cena o questo pranzo. Questa è tutta
1: a pranzo,
0: per
1: forse
0: te.
1: Forse a pranzo è meglio perché la sera si mette sullo
0: sì,
1: stomaco.
0: Sì, hai ragione, a pranzo mangiamo di più. Andiamo a pranzo, no, ok, no, ci
1: andiamo.
0: Siamo.
1: Quindi Angela, tranquilla, tra poco ti chiameremo,
0: sì,
1: e ti inviteremo a pranzo.
0: Esatto,
1: intanto
0: ti questa
1: dedichiamo questa
0: è tutta
1: canzone
0: per te, cara Angela, con tutto il nostro amore, il nostro affetto da Radio Puglia, ma in particolar modo da Maurizio di Bari. Ci siamo?
1: Per te, Angela.

0: canzone, eh?
1: No, vabbè, Maurizio, ma io dico, ma cioè, a me non mi è mai scritta, io non voglio essere protagonista, però voglio anch'io una canzone.
0: Va bene, Antonio Belgroz, una canzone.

0: che il marito non sia geloso.
1: No,
0: Angela!
1: No, non è geloso.
0: Angela! Angela, se ti è piaciuta, mandaci un boccale.
2: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Senti, io non so come faremo. Sono arrivate 40,
1: ecco, bravo.
0: 40 vocali.
1: Stavo per
0: due
1: dirtelo,
0: sono le cose. O sentiamo i vocali o sentiamo la musica. C'è
1: esatto.
0: Noemi con Bianca.
2: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Allora, insieme a questa canzone, tutto questo amore per Angela, dobbiamo fare anche tanti auguri a tutti gli Antonio che oggi festeggiano. Antonio Palazzo, auguri da Giuseppe per il tuo onomastico. Auguri ad Antonio Petrosino da parte di Domenico.
1: No, Prutisino.
0: No, Petrosino.
1: Non è un prezzemolo.
0: Esatto, perché in dialetto
1: è
0: si dice...
1: È come quando dici, ma nelle orecchie che c'è, Prutisino?
0: Petrosino, si dice a Manopoli. Buon onomastico ad Antonio dalla sua compagna Antonella di Castellana, con un post-scriptum: ti amo tantissimo. Auguri ad Antonio da sua nipote Grazia, che ci scrive da Binetto. E buongiorno anche a Filomena, che ci scrive da Fasano. Auguri a suo figlio Antonello e sua nuora Antonella da Teresa e Gianni, e un bacio al piccolo Gianmarco. Poi c'è Rosa, che saluta il marito Lino e le figlie Terry, Stefania e l'amica Giovanna. Non ho finito, Maurizio. E i colleghi dell'azienda Racemus fanno gli auguri ad Antonella, Tony ed Antonio.
2: Sentite, io ora vado ai carabinieri e vi faccio fare una brutta fine. Vi faccio passare i guai!
3: Cuoricine, cuoricine. Questa è la storia dello smash. Una domanda attraversa l'universo ed un'altra la segue. Com'è lo smash?

0: Fare le valigie che si vola.
1: Fango il teo e tutti i giocolai.
2: Oggi è sabato e non si va a scuola, ma con Radio Puglia si vola.

0: Devi sapere che la Giovanna è già al mare, è diventata nera, nera, nera, nera, bro.
1: Ma chi è Giovanna? Ora questa chi è? Nuova.
0: Giovanna, la vanna.
1: Ah, alla tua vanna. Hai capito, brava, ti manda in radio.
0: Ho messo anche l'operaio per girarla perché non riesce più a girarsi sotto sopra.
1: Ma no, poverina,
0: e allora va
1: dai.
0: Quello con la leva, con la, come
1: guarda,
0: si chiama?
1: Io non
0: un
1: posso
0: palang,
1: dire.
0: Va con il palango, la solleva.
1: Palango, che cos'è?
0: Il palango per fare leva e girarla.
1: Ah, capisco, comprendo.
0: Perché non ce la fa logicamente, quindi si mette il palango da sotto,
1: sì,
0: e quella si gira.
1: Ho capito?
0: Capito. La notte usi il cugno. Perché certe volte la incugno più di una notte.
1: Scusate, io non ce la posso fare.
0: Quando lei comincia a russare, devi mettere il cugno così, si sistema, hai capito?
1: Sì, ho capito,
0: e
1: però.
0: Come ti cugno, si riprende, sono costretta a incugnarla 3 volte alla settimana. Adesso ho messo l'operaio pure per girarla e voltarla al mare.
1: E tu non vai, non l'accompagni al mare?
0: Domenica,
1: Maurizio.
0: Ma dici che porta brutto

0: Abbiamo già messo Achille Lauro. Ho capito solo la testa, sai come sta oggi.
1: Buongiorno amore, volevo salutare a Chiara e Vito Urus.
2: Maurizio, buongiorno, voglio salutare Giacomo Sciacquetta.
3: Buongiorno Maurizio, devo salutare Angelo di Noi Cat, il mio grande.
4: Buongiorno Radio Puglia, Angelo, sono Teresa di Adelphia.
5: Sì.
4: Saluto mio figlio.
5: Beh.
4: Con Gabriele che si trovano a Malta, oggi fanno rientro a Bari.
0: Ah, ecco, vedi.
5: Vabbè, a parte gli scherzi, questa canzone la voglio dedicare non a Giovanna d'Arco, ma a Giovanna,
0: mi dedica
5: la mia compagna incognata.
0: Sapore di sale, la tua vanna.
6: Sapore di mare.
5: Mi hanno comunicato in questo istante che l'hanno già girata, perché mi preoccupa ancora per caso gli viene una scottatura di secondo grado.
6: E ti vieni a sdraiare.
0: Che già, Vanna è innamoratissimo quest'uomo,
6: Vicino a me.
7: Radio Puglia.

0: Maurizio, un saluto va a Vito in Rosso da parte della moglie Chiara.
1: Dove il mondo è diverso.
2: Ora mi puglia suonerà, ripetere.

0: canzone bella, metti Bianca di Noemi.
1: Maurizio, buongiorno, tutto lo staff Colonna fa gli auguri a Benedetta per il suo 50° compleanno.
0: Grazie Maurizio.

0: cerca di...
1: quando è una cosa di una centella.
2: Non ho capito.
3: Non abbiamo capito, purtroppo.
1: Io sono Chanel.
3: Chanel.
1: Alicia, mamma e papà.
0: Quello, ciao. Ogni volta che pensate a
3: Alicia,
0: Chanel,
3: mamma e papà, però noi Chanel, non abbiamo capito la canzone, amore.
0: Scrivi, perché è sempre veloce lei,
3: esatto,
0: quando.

0: pietra per me.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Radio Puglia, meteo.
11: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata, con cieli infatti sereni o al più velati e con caldo in intensificazione. Temperature massime infatti via via in ripresa, con valori che sabato oscilleranno intorno ai 30 gradi, domenica potranno andare anche al di sopra, con picchi localmente di 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
12: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
13: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
14: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
13: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
14: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
13: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
15: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
16: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
4: Salve, sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio. Maurizio.
16: No, non si può.
17: Ehi, le 12 stanno per arrivare, poco più di un'ora, ok?
4: Salve, sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio.

0: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente
1: Maurizio Di Bari, fatto, ma lasciatelo dire, sei una leggenda.
2: Madonna, quanti ti voleva dare in bacio alla fede.
0: L'Italia è il paese che ha
3: benvenuti.

0: che ti avevo richiesto.
1: Salve, sono due giorni che richiedo le canzoni e non me le mettete. Se nemmeno oggi, fino alle 12, non me la mettete, da domani cambio radio. Ho fatto una canzonetta, spero che non
2: vi spaventi, che possiamo ripartire. Dobbiamo raggiungere qualcuno al telefono adesso.
3: Sì, certo, stiamo provando a metterci in contatto con una persona che festeggia onomastico e compleanno, eh. Chissà che festone stasera.
2: Ho paura che non risponde perché ha paura di pagare.
3: Vabbè, intanto io voglio salutare Arianna che ci scrive da Putignano, Giuseppe. Quando? E il nostro amico Samuele da Monopoli. Buongiorno anche a voi ragazzi.
2: Antonio, auguri anche ad Antonio l'elettricista. Auguri anche ad Antonio. Cioè, oggi è il compleanno di Franco Sonnante, quindi auguri a Franco Sonnante, buon compleanno.
3: Dobbiamo fare. Antonio! Intanto ha risposto qualcuno. Antonio, buongiorno, benvenuto su Radio Puglia, tanti auguri.
4: Grazie.
3: Senti, tu oggi festeggi onomastico e compleanno?
4: Tutti e due.
3: Tutti e due. Quanti anni sono, Antonio?
4: Tanti.
3: Dai, sentiamo questi tanti quanti sono. Dai, dai.
4: No, vabbè, dai, sono piccolo, 41.
3: 41?
5: È sempre quella. O tanto grande.
3: Scusami Antonio, io sento qualcun altro che parla in sottofondo, non so se è una radio.
4: Siamo sul mare, in realtà. Stiamo festeggiando sul mare.
3: Ah, che bello, va bene. Allora, buon festeggiamento Antonio, noi ti abbiamo contattato perché c'è tua zia Letizia che ci ha scritto e chiesto
4: Letizia,
3: di farti questa
4: sorpresa. Mattia.
2: Mattia, sì,
4: ah,
2: Mattia.
4: Ecco.
3: Ho sbagliato io allora.
2: Abbiamo sbagliato nome.
3: Ah, Mattia, ho letto male, hai ragione, scusami.
2: Passa dalla casa che devi dare la 50 euro.
4: Di più, sono pochi 50.
3: Infatti, facciamo 150 con 50 euro, scusami.
4: Se poi volete una birra, sto a Chiatona.
3: Dove stai? Dici dove stai?
4: Chiatona. E il mare è una tavola.
3: Vabbè,
4: se volete,
2: a Chiatona. È buona Chiatona. Sotto
4: sì, perché dalle parti nostre è maestrale.
2: Sì, è maestrale, quindi è meglio andare a Chiatona.
4: Venite,
2: ma stai nella Pineta?
4: No, Pino di Lenne.
2: Ma non ce n'è Pineta lì?
4: Sì, ma più avanti, io sto proprio all'inizio.
3: Vabbè, Maurizio, noi due ci mettiamo sotto la Pineta, scusami.
2: Va bene.
3: Ti preoccupare.
4: Però la birra sta qua.
3: Ovviamente la birra veniamo a prenderla da te, guarda. Ciao
4: bene,
3: Antonio,
4: grazie.
3: Tanti auguri.
4: Grazie, buona giornata.
6: Alza il volume, spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia. Radio Puglia.

Ja faccio gli auguri per mio zio Megros. Per favore, permette la canzone

0: chiamo Mariella.
1: Radio Puglia, buongiorno. Un saluto a tutto lo staff di Tenda Maggi.
2: Maurizio, si vola! Yuhu! Volevo dire a mio caro amico Donato,
3: buongiorno Maurizio, vorrei dedicare la canzone On the Floor a mia sorella. Potresti metterla dopo?
4: Buongiorno Maurizio, volevo ringraziare il nostro amico John John.
2: Grande Angela!
5: Maurizio, buongiorno. Qua fa troppo caldo. Via Leo, quando vado a casa, fammi trovare una cosa fresca.
6: Che sia radio di pesce pesce. Tutto parla, nessuno capisce.
2: Signor, a dove esci? Senza radio pure la potima ste. Signora, rimani qua,
7: Walio, un abbraccio a Mattia. Però a me deve sta canzone alla signora, qualche aspetta la giornata.
4: Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangela. Mari, Mauri, io sono il tuo idolo, mi raccomando, la tua Sissi, non ti discordare mai di me.
8: Buongiorno Radio Puglia, voglio dare gli auguri al mio Antonio. Auguri principe!
9: Maurizio, buongiorno!
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo ringraziare Ninuccio che gli comprerà la tendiera a Vito Casanova.
10: Maurizio, dimmi a Ezzo che è bella la cosa, tenere pensioni dalla cosa.

0: copia e incolla.
1: Ecco, ora me le invio, Maurizio.
2: Tutti per una. Una per tutti, Radio Puglia.
3: J-Lo.

0: mamma mia, più passa il tempo più diventiamo assai. Io mi comincio a sentire stretto.
1: No,
0: mettetevi il profumo sotto le ascelle, per favore. Cato l'odore, avevo finito. C'è qualche odore di cipolla.
1: No. È la vicina che sta preparando il calzone di cipolla.

0: Sind già a bosco, senta.
1: Pronto, cerchiamo Giuseppe.
2: Sì, Niana, per te.
1: Ah.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Giuseppe?
1: No, non Anna. È Giuseppe, questa Anna. È Anna.
3: Ah, ok, Anna, scusami, scusami. Oggi sto facendo una confusione.
1: Stiamo facendo confusione, abbiamo
3: sto
1: confuso.
3: Sto facendo io
1: Anna
3: confusione.
1: Con Giuseppe. Va bene,
3: Anna,
1: dai, non fa niente.
3: No, c'è un Giuseppe.
1: Sì,
3: ho fatto io confusione.
1: Cioè,
3: allora, Anna,
1: niente.
3: Innanzitutto benvenuta su Radio Puglia.
2: Grazie.
3: E tanti auguri per il tuo compleanno da parte di Lucy e Giuseppe, che sono i tuoi genitori.
2: Grazie, grazie mille.
1: Quanti anni sono?
2: 19.
1: Beh, che bella età.
3: Si festeggia stasera? Beh, per
2: sì.
3: Forza, esatto, ok.
1: È allora, sabato.
3: Esatto, a 19 anni non puoi non festeggiare. Ancora
1: Night
3: tanti
1: fever.
3: Auguri, cara.
2: Grazie, grazie mille.
3: Un bacione, ciao.
1: Saturday Night Fever.
4: Radio Puglia.
5: Scusi. Radio Puglia, chi la canta questa canzone? Mi fai sapere?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: In che senso ce l'abbiamo fatta?
1: No, no. 30 sono un traguardo non facile.
0: L'ho saputo, ma com'è sta cosa? Tu consegnavi la focaccia. Fammi capire sta storia della focaccia.
1: Sì, vabbè, noi siamo venuti settimana scorsa che abbiamo portato focaccia.
0: Ma dove? Sì. Qui a Radio Puglia?
1: Sì, a Radio Puglia.
0: Cioè,
1: sì.
0: Quando io non c'ero, hai capito? Maurizio.
2: Vabbè, quello è venuto con Michele.
1: Ma sì, siamo venuti con Michele, quindi.
0: Vabbè, verrai di nuovo. Senti,
1: verrò di nuovo.
0: Ascoltami, Giuseppe, sono 30. Che fai 30. Stasera?
1: Stasera sì, festeggio.
0: E cioè, spiegami, dai.
1: Cioè,
2: che dobbiamo mettere la scoteca con Michele.
0: La scoteca?
2: La scoteca con Michele Murro.
1: Metteremo Michele.
0: Ho capito, quindi farai una festa stasera. Stasera si festeggia la grande, si balla.
1: Certo, sì. Ho messo anche l'aiuto, ho messo lo zio, il sostituto di Michele.
0: Ah, ecco, ho capito. Va bene, io non vi conosco, però c'è Michele che ci teneva in particolar modo. Ma avrà chiesto forse 20 volte. Chiama Rosangela, chiama. E io ti ho chiamato.
1: Ma scusate, mi ha stressato anche a me 20 volte.
0: È vero?
1: Ci sta chiamando. Non mi arrivava niente. Come così?
0: Ecco perché hai detto ce l'abbiamo fatta. Va bene. Senti, poi mi fai sapere, Giuseppe, in privato dove ti raggiungiamo stasera?
1: Va bene, ok.
0: Va bene?
2: Lo puoi dire pure in diretta.
0: Lo puoi dire in diretta?
2: Dove stai stasera?
1: Allora, possiamo dire in diretta?
0: Sì,
1: per me non è un problema.

0: Allora dobbiamo,
1: ovviamente questa è la canzone che ci ha mandato Antonio
0: Belgro,
1: e io devo ringraziare infinitamente, ma c'è un altro amico ed è la canzone che ci ha inviato prima, arriva da parte di Francesco Polo. Grazie ragazzi, io mi
0: grazie
1: sono già registrata.
0: Francesco, buona giornata. Oggi salutiamo avete... anche tua madre e tuo padre.
1: Avete contribuito ad accrescere la mia autostima.
0: Salutiamo Pino, papà e la Marilena che è la madre.
1: La
0: ciao
1: mamma.
0: Francesco.
1: Ciao Francesco e grazie.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893€. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno ore 20:30 Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: papà. Domani mi vieni a prendere all'asilo.
1: Mi ha colpito dentro al petto quella frase così leggera.

0: se meglio a crescere un porco che un figlio, almeno alla fine tu mangi, e se non è porco diventerai tu o un porco, ti mangeranno oppure farai la scimmia, i nipoti verranno e ogni tanto ti daranno un bacetto forse e tu farai la scimmia volando.
1: Argomento
0: da un albero
1: difficile,
0: all'altro.
1: Passiamo.
0: Sì. Ecco. L'amore invece no.
2: Radio Puglia.
0: Ascoltati questa, Rosangela.

0: storie da raccontare, da ascoltare. Siete sempre in diretta con Maurizio
1: e Rosangela.
2: Radio Puglia.
3: Vivere la vita è una cosa veramente grossa.

Radio Puglia. Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. È solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse. Sono scommesse. Come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande.

0: grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te.
1: Scusi, Radio Apuglia, chi la canta questa canzone?
0: Prendi
1: di sapere.
0: Conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
2: Siamo sempre in diretta.
3: Questo
2: vi
3: è Spazio
2: Mattina.
3: Fatto
2: un pochettino sognare.
3: Anche riflettere dobbiamo dire, Maurizio, con questi ultimi due pezzi.
2: Io avendo riflettuta, sai che ho battuto la capa di nuovo. Smetterete mai di sbattere la testa nel senso metaforico.
3: Certo, condivido il tuo pensiero.
2: È il punto di morte. Vi accorgerete anche che non avete combinato niente.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
11: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Voglio fare auguri di buon onomastico ad Antonio. Mauri, voglio fare auguri di buon onomastico ad Antonio, detto Zigan.
14: Buongiorno Maurizio, volevamo fare tanti auguri ad Antonio, il nostro datore di lavoro, e ringraziarlo del panno.
15: E... che sia radio di pesce pesce, tutto parla e nessuno capisce.

0: Dai, Zoppetto e Giovanni, che avete quasi finito.
1: Io Puglia, tutta la vita.
2: Maurizio, grazie per aver messo la canzone, mia sorella è stata felicissima.
3: Buongiorno Maurizio, vorrei fare gli auguri ad Antonella di Adelfia. Tanti auguri dalla Pantera.
4: Maurizio, dia udente, se vuole in Albania, sala dentiera di mio nonno. Se
5: lo... Maurizio, mette la canzone Dracula.
6: Buongiorno.
7: Maurizio, buongiorno, auguri a tutti quelli che si chiamano Sant'Antonio Abate.
8: Buongiorno Radio Puglia, sono Angelo, voglio salutare la mia famiglia e l'amore mio Tea, grazie.
9: Buongiorno Radio Puglia, voglio raccontare una barzelletta su Sant'Antonio. Allora, ci sono tre amici in macchina e quel guidatore sta sempre corre la macchina, va veloce. Insomma, a un certo punto un amico fa: oh, fammi scendere, tu vai troppo veloce. E lui: ma tranquilli, c'è Sant'Antonio che ci protegge. Insomma, alla fine scende. L'altro amico dietro, sempre accorto: oh, tu vai troppo veloce, oh, tu vai troppo veloce, fammi scendere. E lui di nuovo: oh, tranquillo, c'è Sant'Antonio che ci protegge. Insomma, scende anche lui. Rimane da solo l'autista e continua a correre. A un certo punto si sente chiamare da dietro. Lui si gira, fa: oh, sono Sant'Antonio, fammi scendere per piacere.

0: Eila, qui siamo in compagnia questa mattina.
1: Aspetta, abbiamo in linea consiglia. Un attimo di pazienza, un attimo di pazienza, che adesso andiamo in onda.

0: Consiglia? Pronto?
1: Ciao Consiglia.
0: Sei in diretta su Radio Puglia, Consiglia, non dire parolacce. Sì. Oggi è il tuo compleanno, quindi
1: tanti auguri.
2: Grazie.
1: Quanti anni sono? Lo possiamo sapere?
2: 41.
1: Ah, beh, insomma, una
0: non
1: cifra.
0: Non fa male a nessuno.
1: Non 41. Fa male a nessuno, esatto. Cara Consiglia, io ti ho chiamata perché questa mattina Michela da Carbonara, che forse è tua zia?
2: Sì, è la sorella di mia madre.
1: Perfetto, mi allora, ha chiesto di farti questa sorpresa.
0: Gli auguri e passa da lei che ti deve dare 100 euro, così impara a fare gli auguri attraverso la radio senza pagare, perché non ci ha mandato il bonifico
1: sì, ho
0: per
1: capito,
0: la telefonata.
1: Ma che facciamo con 100 euro?
0: No, a lei.
1: È vero? Consiglia, bastano 200 euro?
0: Basta,
2: i soldi ti accettano sempre.
0: Va bene, allora. Se la zia non te li dà, per favore ci mandi un messaggio cortesemente, gentilmente.
1: Che poi la contattiamo.
0: Noi la blocchiamo.
1: No.
0: Così non messaggia più, perché devi imparare che qua si paga per fare gli auguri. Questi tutti quanti si alzano la mattina. L'augurio
1: tu
0: a mia
1: ci
0: nipote,
1: credi, Consiglia.
0: Alla figlia di mia cugina, allo zio dell'America. Consiglia. Dacci un consiglio.
1: Non sta capendo niente, Consiglia. Vabbè.
2: Infatti, io voglio allora, capire chi siete.
1: Tesoro mio, noi siamo quelli di Radio Puglia. Sei in diretta.
0: Ah, non ha capito.
3: Radio Puglia.
0: Non ha capito ancora. Povera mia.
2: Okay. Adesso ho capito.
1: Adesso l'ha capito.
0: E tu
1: Maurizio.
0: Parli con gli sconosciuti.
1: Infatti, scusami, è Consiglia. Va bene, tanti auguri da parte nostra e da zia Michela che ci ha scritto. Ci ha chiesto di farti questa sorpresa. Sono stata chiara?
2: Sì, molto, grazie mille.
0: Allora, mi raccomando, se non ti dà la 100 euro, il numero nostro è 333-166-5757. Ce lo dici? Così blocchiamo Michela.
2: Ok, va bene.
1: Un bacione, Consiglia,
0: ciao.
1: Tanti auguri.
2: Ci andiamo, grazie.
1: Senti, allora, prima di ascoltare Cioccolata, io voglio fare gli auguri ad un Antonio che è venuto direttamente qui in radio a portarci dolcetti. Avvicinati. Auguri, Antonio.
4: Grazie, grazie.
1: Lui viene da Putignano.
0: Hai visto? Ha portato pure i pasticcini.
1: E io l'ho mangiato il pasticcino.
0: Bravo, bravo.

0: cioccolata.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
7: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Allora, ragazzi, oggi siete stati tantissimi, io ve lo devo dire.
1: Ah, aveva una telefonata lì in entrata.
2: Pronto?
0: Maria?
2: Sì?
0: Ciao, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Buongiorno.
0: Tanti auguri di buon compleanno, mia
1: prima
0: cara.
1: Prima o poi qualcuno ci manderà.
2: Grazie.
1: A quel paese.
0: No, dove ci devi mandare? Tu a che paese
1: stai? No, nel senso, sei a Radio
2: Martina
1: Puglia.
2: Martina Franca.
0: Ah, Martina Franca.
1: Mummen, t'alzata subito.
2: Brava.
0: Cara Maria, io ho ricevuto una chiamata questa mattina, anzi un messaggio dal tuo dolcissimo marito Giuseppe per farti questa sorpresa.
2: Grazie.
0: Beh, con un grazie ce ne usciamo, Maria.
2: Mo che viene.
0: Questo mi è piaciuto molto. Giuseppe, mo che arrivi a casa, la festa sarà tutta per te. Ovviamente noi ci uniamo al tuo caro marito Giuseppe per farti tanti auguri per i tuoi 28 anni, dico bene? Ricordo
2: sì,
0: bene?
2: Sì,
0: perfetto. Ancora auguri Maria, buona giornata.
2: Grazie,
0: e buona festa.
2: Buona giornata.

0: me. È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90. Letri 3890 25 89 95 su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: E dobbiamo fare tanti auguri alla piccola Sofia che oggi compie 2 anni. Questi auguri arrivano da parte di nonna Tonia di Monopoli, che mi scrive: auguri anche a me e a mia madre. Auguri anche ad Antonio della ex ditta Palazzo e auguri a Mattia, che invece mi ha scritto: oggi anche è il mio compleanno. Lui è della direzione Marina di Pesculuse e dice: si festeggia tutta la notte.
1: Auguri. Marina di Pescoluse, le Maldive del Salento.
0: Lo so. Auguri anche da Giuseppe per la sua Lucy. Attenzione, prestate attenzione ragazzi, perché mi ha scritto: auguri a mia moglie per i nostri 16 anni di matrimonio. Subito dopo mi ha scritto anche lei, Lucy.
1: Sì, ha detto che ha comprato lo Svitol.
0: No, mi ha detto auguri a mio marito Giuseppe per i nostri 15 anni di matrimonio.
1: Vabbè, non coincidono. 16.
0: Non coincidono.
1: Tranquillo,
0: ragazzi.
1: Ha comprato lo Svitol.
0: E auguri anche da parte di Angela, che mi ha scritto dal Belgio, per Antonella di Alberobello e per la sua nipotina Antonia della Correggia. Buon onomastico e un abbraccio ad entrambi. E tanti saluti da Giovanni per il suo papà Antonio.
2: Buongiorno Radio Puglia. Potresti mettere una canzone a piacere e salutatemi il Jolly.
0: E il Jolly sarebbe lui, Maurizio.
3: Pronto? Radio Puglia?
0: Presente.
3: Sono un bambino.
0: Ciao bambino.
3: Vorrei ascoltare una canzone di Da Vinci.
0: No.

0: Maurizio, buongiorno, non è che riesci ancora a dare gli auguri di buon compleanno a Sole, che vive in Sicilia, Catania, la mia grande amore nipotina, che compie 3 anni. Grazie, una buona...
1: Bonjour mon ami, comment ça va? Ça va bien?
2: Ça va bien, merci.
3: Io direi sa, come si come sa.
2: Come si come sa. Ma no, dai, quello che non va bene lo facciamo andare bene, ragazzi.
4: Ma Maurizio, ma alla fine me sono una canzone una signora.
2: Ah, dai,
4: e qua sta arrivando mezzo giorno, mi raccomando.
2: Ciao, ragione, Maurizio, Maurizio. Ciao.
5: Maurizio, buongiorno, vuoi mettere una canzone one now?
6: Radio Puglia. Yo, yo, it's the remix.
3: Alla fine hanno deciso, sono 15 o sono 16?
2: Senti, io sono in dubbio. Non mi ha risposto.
3: Non è che ha sbagliato
2: ancora
3: moglie?
2: No, no,
3: O con Maria?

0: Benedetta?
1: Sì?
0: Ciao, buongiorno, ti stiamo chiamando da Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno.
2: Buon compleanno, cara!
1: Grazie!
2: Ah, che bella sorpresa, hai visto?
1: Sorpresissima, grazie!
2: Ah, tra l'altro...
1: Sono anche chi è stato l'artista.
2: Vai, vai, dillo tu, vai!
1: Franco!
0: Franco, oh Franco,
2: oh Franco,
0: Franco.
2: Cioè, allora lui si è firmato Francesco.
0: Vabbè, sempre Franco.
1: Sì, noi lo chiamiamo Franco, sì, sì.
2: Ma come lo dici? Ma chi è Franco?
1: È un collega, è un carissimo collega. No, è un carissimo collega.
2: Maurizio.
0: È un collega.
2: Scusami Benedetta, ora lo blocco io.
0: È un collega.
2: Okay?
0: È un collega io che
2: ma io dico, non ci può essere l'amicizia fra colleghi.
0: Ecco,
2: fra
0: io ho detto, è un collega. Ogni tanto gli dà una mano.
1: Assolutamente sì, ci conosciamo da anni.
0: Attenzione dove dai una mano. Franco.
2: Però stai attento,
0: Franco.
2: Benedetta, che poi a volte i colleghi si possono ribellare.
0: Attenzione Benedetta, che tu sia Benedetta tra le donne, attenzione, perché quando me ne aspetti Franco da dietro ti dà una mano.
1: No
2: Benedetta, noi scherziamo qui a Radio Puglia,
0: tra
2: scherziamo,
0: amici,
2: è la nostra professione.
0: Ti fa talking.
2: No. Trekking. Io lo conosco,
0: Trombing.
2: Senti, ma voi dove state?
0: Sì.
2: In che paese
1: Pronto?
2: Siete?
0: Dove
2: sì.
0: state?
2: Che paese è il vostro? Dove vi abbiamo?
3: Non ci sente più.
1: Allora, no, sono io che sono in autostrada, ecco perché.
2: Dici Benedetta, raccontaci i fatti tuoi, dai.
4: Radio Puglia.
2: Benedetta, ci senti?
0: Sta in galleria. È in galleria, adesso sei uscita dalla galleria?
2: Cioè, Mauri, mo che volevo sapere i fatti di Benedetta.
3: Benedetta? Ci senti? Aspetta, sta in galleria.
0: È in galleria, purtroppo non prendo il telefono.
2: Comunque abbiamo potuto cogliere la gioia in Benedetta, perché effettivamente ricevere, insomma, gli auguri.
0: Oggi andremo fuori orario, fuori
2: tempo. Non fa niente, Mauri.
0: Sì, sicuro.
2: Oggi ho anche preparato il pranzo.
0: Pronto,
2: Benedetta, ci senti?
0: Sei uscita dalla galleria, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito.
2: Io voglio sapere i fatti tuoi, Benedetta. Dove lavorate tu e Franco?
1: Noi lavoriamo in un'azienda a Bari, insieme.
2: Sì.
1: Un'azienda si occupa di termoidraulica.
2: Ok.
1: Io sono in amministrazione, Franco è
0: lui.
2: Aggiusti
0: i tubi,
2: cioè questo, senti Maurizio è un
0: Franco.
2: Po' ci vede sempre,
0: Franco.
2: Capito il
1: no, sta sbagliando strada, Maurizio.
0: Non pensare male, io sto dicendo veramente che Franco è un amico intimo e quando hai bisogno di cambiare un tubo a casa viene,
1: lo chiamo, va bene.
2: Senti Benedetta, però è bellissimo,
0: attenzione
2: perché...
0: Niente, al tubista, quando viene il tubista a casa vostra e lasciate le mogli da sola, state attenti.
2: In generale, ma
0: il
2: non
0: tubista affascina, il tubista prende.
2: È vero, affascina.
0: Sì,
2: io
0: affascina.
2: Non conosco.
0: Quando
2: un
0: viene
2: tubista,
0: con la tuta,
2: ragazzi,
0: è meglio ancora, con la cassetta dei ferri.
2: Vorrei conoscere.
1: È sempre in pantaloncini, se vi può interessare.
2: Hai capito?
0: Vabbè, scherziamo comunque, dai.
2: Sì, ma certo,
0: non vogliamo farti rovinare il tuo fidanzamento.
2: Tu sei fidanzata, sposata?
1: Io sono sposata, felicemente.
0: Appunto,
1: sposata.
2: È con te tuo marito?
1: È con me qui.
2: Ci sente?
1: Me,
2: come si chiama?
0: Salutaci, come
1: Nicola.
0: Si chiama?
1: Nicola.
2: Ciao Nicola!
0: Mi passi Nicola?
2: Basta, già,
0: Nicola.
2: Con Nicola, dai. Nicola.
0: Nicola, senti Nicola, mi senti Nicola?
2: Aspetta Maurizio,
0: non avete il viva voce?
2: Evidentemente no.
0: Non hanno il viva voce. Nicola?
2: Ciao Nicola.
5: Ciao.
0: Senti, siccome non c'era il viva voce, non hai seguito l'andamento e l'andazzo. In poche parole, io quando sono stanco a casa metto l'operaio, cioè per esempio se devo cambiare un tubo chiamo l'operaio, non lo faccio io. Tu sei fortunato perché c'hai Franco, l'amico di tua moglie, che quando deve aggiustare il rubinetto c'è l'operaio, hai visto?
5: È vero, è vero.
2: Nicola, hai capito che siamo due?
5: Mia moglie e poi chiamo Franco. Io così
0: bravo Nicola.
2: Bravo.
0: Fai fare agli altri quello che non puoi fare tu.
2: Esatto, non essere egoista. Noi comunque avrai capito, Nicola, che siamo due zuzzurelloni, io e Maurizio. Ci mettono proprio qui a Radio Puglia.
0: E non
2: Puglia.
0: Dire due
2: no.
0: due coniglioni.
2: Comunque, allora, Nicola, tanti auguri a tua moglie, glieli fai tu da parte nostra, grazie, da parte di Francesco. Grazie. Ragazzi,
0: ma
2: buon
0: dove
2: viaggio,
0: state
2: dove state andando?
1: In Sicilia.
2: Allora, portateci con voi perché voi sapete che Radio Puglia
0: è dove andate, a Fontane Bianche o a Palermo?
1: No, andiamo nella zona sudorientale.
0: Va bene. Allora, buona giornata, mi raccomando, andate andate sull'Etna e fai arrosolare tuo marito sul cucuzzolo. Ciao!
2: Auguri.

0: mica sono un falegname.
1: Ah, mica non ci falegname.
0: Scusa.
2: Un bel giorno si è ritirato e ha trovato cambiata la lampadina e poi anche riparato il comodino. Azza dette! Hai chiamato l'elettricista e il falegname? Brava! No, no, ci è venuto quello del piano di sotto.
0: E mi ha
2: e tu, e tu, e tu, e tu che gli hai.

0: Non dice altro.
1: Non dice altro perché lui è una persona seria. Bravo, Franco.
0: Vai a lune.
1: Intanto ora prendiamo il tuo numero in caso di bisogno.
0: Sì, ti chiamiamo.
1: Abbiamo l'operaio a portata di mano. Abbiamo Franco.
0: Magazzini Laera, la ferramenta veloce.

0: motoseghe, pitture, c'è di tutto, guanti, tutto.
1: Tutto?
0: E se non vi sentite bene in quel momento, abbiamo anche le pompe funebri. Tranquilli, il servizio è perfetto. Salutiamo il capatazzo Vito e tutti i colleghi che sono nella ferramenta.
1: Che tanti auguri ad Antonio, questi auguri sono arrivati da sua moglie Mina. Quanti Antonio, una valanga di Antonio, continuano
0: Antonio
1: ad arrivare
0: Mezza
1: messaggi
0: Pisa, Antonio
1: Maurizio.
0: Palmirotta
1: oggi
0: Antonio,
1: non ce ne andiamo, oggi facciamo orario continuato
0: perché non ci mangio oggi.
1: Esatto,
0: siamo
1: oggi che ho preparato il pranzo, hai visto Maurizio?
0: Tanti giorni, tu pure io.
1: Vabbè,
0: mamma mia, stasera c'è una cena.
1: Viviamo d'amore noi viviamo
0: vero,
1: di Radio
0: tra poco
1: Curia.
0: Andremo l'ultima telefonata.

0: Buongiorno Noemi, come stai? Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno, Noemi.
1: Oddio, grazie.
0: Sei andata a danza stamattina?
1: Sì, siamo andati a dormire tardi.
2: Noemi, ma sei stata promossa a scuola quest'anno, tutto a posto?
1: Sì, sì, siamo stati promossi.
0: E adesso fa la ballerina.
2: Ma tu in che classe sei? In primo superiore?
1: No, terza media.
2: Terza media, ok. Quindi 14 anni. Auguri, sì, cara.
0: Mamma Mary, ti ha dato la 50 euro stamattina sotto il cuscino?
1: Non me l'ha data.
0: Non te la darà. Senti, se non te la dà, avvisaci che noi la blocchiamo, eh?
1: Vabbè, però mi ha fatto la festa.
0: La festa in che senso? Con gli amici?
1: Sì, e pure con i parenti, tutti insieme.
0: Quindi stasera?
1: No, l'ho fatta ieri, è a mezzanotte
0: anticipato. Quindi a mezzanotte.
2: Senti, io ho un messaggio da leggerti da parte della tua mamma. Allora, dice così: eri una principessa, sei diventata ora una piccola peste, ma sei sempre il regalo più bello. Cerca di amare e rispettare il prossimo e tutte le persone che ti amano, armati di autostima e vai sempre più su nello studio, nella danza che ami tantissimo. Sei una bambina intelligente.
0: Una ragazza, non più bambina, è già fidanzata. Dai, adesso pubblichiamo come si chiama il tuo fidanzato.
2: Come si chiama?
0: Non lo può dire,
2: no, perché ha detto che non ce l'ha.
0: Se non è papà. Di dove sei? Di Martina Franca sei?
2: Di dove sei?
1: No, San Telmo in Colle.
0: San Telmo in Colle.
2: Che bello.
0: No, ma papà, i papà di San Telmo in Colle sono
2: non sono
0: buoni.
2: Gelosi, non sono gelosi.
0: Sono buoni.
2: Va
0: dai.
2: Bene. Tanti auguri dalla tua mamma.

0: da tua sorella e da tutti i parenti.
1: Come si chiama papà?
2: Francesco.
1: Francesco Sanderman.
2: Di Tricarico però.
1: Di dove? Di Tricarico.
2: Sì.
1: Tricarico, in provincia di Potenza.
0: Sì.
1: Possibile.
0: Possibilissimo.
1: Ah, che altro bel paese Tricarico, dai.
0: Va bene.
1: Allora
0: io
1: noi
0: non lo conosco. Tanti baci.
1: Sei andata mai a Tricarico?
2: No.
1: No, non ti ha portato mai papà. Peccato.
2: Era piccola, non mi ricordo.
1: Ah, forse eri piccola. Vabbè, dai, ci andrai da sola quando prenderai la patente. Va bene.

0: tre carichi. Ricarico.
1: Beh, allora, qui ricarico. Sul finale voglio salutare anche Maria Rosa, che ci sta ascoltando. Ciao,
0: chi è?
1: Maria
0: la
1: Rosa!
0: Moglie, la moglie del tubista.
1: No, no, no, non fa il tubista, Pasquale.
0: Chi è?
1: No.
0: Che fa il turbino?
1: Pasquale fa un altro lavoro, sinceramente
0: che
1: non lo
0: fa?
1: So che lavoro fa.
0: Il bagnino.
1: No, non fa il bagnino. Però
0: che
1: Maria Rosa
0: fa?
1: È della mia zona.
0: Collezionista di francobolli.
1: Può essere, Maria Rosa.
0: Dovete
1: dai,
0: sapere
1: che
0: il francobollo
1: Pasquale?
0: Di Cristo
1: che
0: Re
1: lavoro?
0: Stampato 20 anni fa.
1: Che
0: è
1: lavoro
0: il più ricercato
1: fa
0: nel mondo.
1: Bravo, esatto, esatto. Va bene, Mauri, dobbiamo andare a mangiare, eh? Sono le 12:41,
0: allora, un attimo,
1: penso che spazio
0: chiamo,
1: mattina si può concludere.
0: Chiamo l'operaio che si trova lì al mare per sapere
1: si
0: se
1: è girato,
0: ha messo
1: banda
0: già in macchina mia moglie.
1: E Mauri, ti accompagno io a casa, dai.
0: Va bene, come vuoi. No, voglio dire, no, non è che arrivo a casa poi e capisco, sto da solo.
1: Se no si mette a piangere. No, che
0: quando,
1: fa che stai da quando solo?
0: Quando sto da solo a casa.
1: Lasciala stare
0: paura
1: al mare, si diverte, si rilassa.
0: Io ho paura a stare da solo a casa.
1: Mamma mia, brutto il fatto. Va bene.
0: Vabbè, se vieni tu, mi tieni compagnia fin quando viene mia moglie.
1: Ehi, ma Angela che fine ha fatto? Ci stanno chiedendo i nostri ascoltatori.
0: Angela,
1: da una certa ora in poi ci siamo dimenticati di Angela.
0: No, Angela è molto felice, contenta. Ho saputo che stasera uscirà con il suo compagno, il suo marito.
1: Vabbè, giusto, anche tu quindi esci col tuo
0: sì?
1: moglie. Scusa.
0: No, è lei che esce con me.
1: Ah. Perché? Buon weekend anche da Rosa da Torito. Ciao Rosa.
0: Voglio aspettare le sfogliatelle da Rosa di Torito.
1: Quale sfogliatelle, Rosa?
0: Quelle napoletane. Rosa, mannaggia la miseria, quante ci incontreremo? Quando faremo un incontro fortuito?
1: Vabbè, andremo a Torito. Un giorno ci mettiamo in macchina, arriviamo a Torito e lei ci fa trovare le sfogliatelle.
0: Okay.
1: Va bene?
0: Rosa, quando vuoi ce lo dici che noi partiamo.
1: Esatto.
0: Buona
1: bene
0: giornata e buon appetito.
1: Ciao, buon pranzo.
2: Radio Puglia Summer. Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Adesso vi scatenate. Buona

Maurizio, buongiorno. E quando va il falegname nella casa della cliente, che sono di più cliente donne che clienti maschi?

0: Nostro titolare Antonio Belarossa.
1: When love takes over.
0: Un buon

tanti auguri Antonio del gruppo da parte mio, che oggi è Sant'Antonio da parte mia.

0: e saluto mia madre e auguri a tutti i sandanduoni, sandanduoni.
1: Tutti i dipendenti dell'azienda Mezzapesa augurano a Tonina dell'Aira un tanto buon augurio di buon onomastico.
2: Auguri!

0: Marco.
1: Un saluto a tutta la compagnia da Alicante.
2: Buongiorno Radio Puglia. Saluto i miei amici Vita, Antonella, Luigi e Giuseppe del Panificio Fiume di Monopoli.
3: Buongiorno.

0: quando.
1: Vabbè, andiamo stiamo te, vabbè, tua capo, usi come sto io. Buongiorno, Maurizio! Sta andando di qua, sta andando di là, dove c'è una nocina.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
8: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
9: Radio Puglia News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
11: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le innovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
10: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
12: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anita, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnera, artefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo la replica del ministro dello sport Abodi mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
10: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Radio Puglia, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
14: Stabilità e nuovo rinforzo dell'anticiclone nel corso di queste giornate di sabato e domenica, con tempo stabile e temperature in risalita, avremo punte nel Foggiano anche di 35-36 gradi, quindi una seconda ondata di calore con qualche giorno di anticipo rispetto all'estate. Stabilità che dovrebbe proseguire quasi indisturbata anche nel corso di tutta la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

volte mi chiedo soltanto se valga la pena. Lacrime scorrono, sembrano dei fiumi in piena. Fammi sentire come non sono stato mai. Fammi sentire come se non

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: sembra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: BMW X2, stile e sportività tutto incluso, tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport, tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione, e tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte.

0: Diciamo che da questo giorno in poi vi saranno vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze e moti di affetto sincero, e che da veri e fedeli amici saremo d'ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici, e ci assisteremo, appoggeremo e sosterremo mutualmente per terra e per mare contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 giugno ricordiamo Ban Ki-moon, Chris Evans, Michele Zarrillo.
1: Le frasi del cinema.
0: Meraviglie brillano in cielo, mentre il tuo sguardo mi trascina come un'onda misteriosa. Dal film 10 regole per fare innamorare.
1: Proverbio del giorno.
2: Scegli prima il tuo vicino e poi la casa. Proverbio siriano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 13 giugno 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Avete voglia di shopping? Le stelle descrivono una giornata non troppo ideale per dedicarvi agli acquisti. Lasciate perdere, rimandate compere e affari a tempi migliori. In serata non sarete in vena di follie, ma di relax sul divano. Toro, gli astri vi portano il buon umore. Oggi vi sentite ben disposti verso gli altri, avvertite soprattutto il bisogno di rafforzare i legami con i vostri familiari e con il partner. Potete così appianare qualche recente conflitto. Gemelli, è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. È un buon giorno anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali o affettivi che non sentite più positivi per voi. Cancro, bel per tutto ciò che riguarda i rapporti amicali, anche la vita mondana. Siete allegri, avete voglia di uscire, frequentare gente ed entrare in contatto con nuovi ambienti. Leone, le stelle vi rendono ben poco socievoli in questa giornata. Cercate la solitudine, questo comportamento può deludere o offendere gli amici e le persone che vi vogliono bene. Sforzatevi di far capire loro che in questo momento avete bisogno di silenzio. Vergine, il cielo è ai vostri piedi. Crescono autostima, senso dell'umorismo, riuscite a trovare gli aspetti più ironici di ogni situazione e la serata si preannuncia ricca di svago e momenti di allegria. Anche le finanze danno segno di ripresa. Bilancia, un passatempo, una dose extra di sport o, se non c'è di meglio, il lavoro servirà a smaltire il malumore o una delusione provocata da una storia sentimentale problematica. Nonostante ciò, gli astri vi appoggiano e vi permettono di esprimervi in modo convincente. Scorpione, se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d'argento. Per voi si prepara quindi una giornata allegra e movimentata. Socievoli e brillanti in compagnia, vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione. Sagittario, il sabato vi trova tranquilli in attesa del naturale corso degli eventi. Un senso di piacevole alleggerimento comincia a farsi sentire. Dalle stelle è in arrivo qualcosa di nuovo e di piacevole. Capricorno, un vento gentile suscita entusiasmo, contentezza e allegria. Le vostre idee e le vostre intuizioni sono redditizie, quindi cercate di metterle in pratica. Le finanze sono in crescita, ma sono le vecchie uscite a pesare ancora. Acquario, si prevede qualche disputa verbale in famiglia o con il partner. Siete molto sensibili alle battute in casa o quelle della persona amata. Non pretendete di avere tutte le certezze e di conoscere ogni verità. Siate più umili. Pesci, avete già organizzato qualcosa per la serata? Se così non fosse, datevi da fare, perché sarebbe meglio non starvene in casa. Una breve vacanza poi potrebbe essere l'ideale. Proponetela agli amici o al partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
7: Ti svegli col mal di schiena e sei

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
8: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Stabilità e nuovo rinforzo dell'anticiclone nel corso di queste giornate di sabato e domenica, con tempo stabile e temperature in risalita, avremo punte nel Foggiano anche di 35-36 gradi, quindi una seconda ondata di calore con qualche giorno di anticipo rispetto all'estate. Stabilità che dovrebbe proseguire quasi indisturbata anche nel corso di tutta la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: A Monopoli, Prospero Fest, dal 10 al 14 giugno. Il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno ore 20:30 The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota a cura del maestro Donato Cellaro.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Antonio. Il nome ha origine etrusca e significa colui che combatte. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 13 giugno del 1373 Edoardo III d'Inghilterra e Ferdinando I ed Eleonora Onora di Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato fino ad oggi. Il trattato anglo-portoghese costituisce il più antico trattato di pace ancora valido nel mondo. Il passo più importante del trattato indica che primariamente stabiliamo che da questo giorno in poi vi saranno vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze e moti di affetto sincero e che da veri e fedeli amici saremo d'ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici e ci assisteremo, appoggeremo e sosterremo mutualmente per terra e per mare contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 13 giugno ricordiamo Ban Ki-moon, Chris Evans, Michele Zarrillo.
0: Le frasi del cinema.
1: Meraviglie brillano in cielo, mentre il tuo sguardo mi trascina come un'onda misteriosa. Dal film 10 regole per fare innamorare.
0: Proverbio del giorno.
2: Scegli prima il tuo vicino e poi la casa. Proverbio siriano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Elettra, Elettra, Elettra, Elettra Lamborghini.
4: Radio Puglia. Tutta

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione.

0: per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
12: La canti, la balli, la ricordi.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiandosi al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Acqua Parca Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparcaignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acqua Parca Ignazia, un mare di divertimento.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena?

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: per me.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Cars.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba Giardini Fasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
12: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
13: Sempre, siete sempre in tanti, sempre fantastici. Buon weekend e mi raccomando, acchiappatevi perché questo weekend si vola. Un bacio a tutti.
14: Aspettarli, dove vai?
13: Dove vai?
14: Dai,
13: dove
14: dai.
13: Vai?
14: Presentiamo la classifica di Radio Puglia.
13: Vabbè, ci sto.
14: Sai, poi se ci sei oggi, meglio ancora perché non ho voce.
13: E me ne sono accorta.
12: Ranking Song. La classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Do un consiglio a tutti voi. Dato che Danny stasera non ha voce, lo sentite, sta facendo la tosse. Parlate voi, fate voi tutto, mandate i vocali al nostro numero 333-166-5757.
1: Fatela voi la classifica.
0: Fatela voi la classifica.
1: Nel senso, fate, presentatela voi. Ecco. No? Magari mandateci un messaggio, scrivete Danny, io ci sono per registrare un vocale
0: per annunciare
1: tutte le canzoni. Perché? Io vi do la lista su WhatsApp.
0: E fate voi.
1: E poi mi fate tutti i vocali.
0: Sì.
1: Ogni vocale una canzone.
0: Giusto, perché io purtroppo devo andare. Però non me lo fate stancare questo ragazzo, perché altrimenti torna a casa e non può parlare. Che male non sarebbe, però. Allora, al 20° posto abbiamo Fulminacci con Maledetto Me.
1: Poi Madame Marrakesh, Volevo Capire.
0: Madonna con Bring Your Love.
1: E alla

La settimana scorsa al primo posto c'era Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Chissà questa settimana si riconfermeranno al primo posto durante la ranking song di questa settimana. Oggi venerdì 12 giugno e mi raccomando, questa è una diretta che ascolterete nuovamente domani e dopodomani alle 4 di pomeriggio e il lunedì alle 18. Numero

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
10: Continuiamo a scalare la classifica della Ranking Song di Radio Puglia. Siamo alla 15ª posizione, che è appunto occupata da Sal Da Vinci, Poesia. Poi 14ª posizione invece...

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

Questa è una traccia diventata rapidamente un fenomeno virale su piattaforme social come TikTok. Andiamo avanti con l'undicesima, anche questa credo sia un new entry. DJ producer Luca Schetti con Ti Vedo.

0: E anche questa è andata virale sui social. Luca Schetti, ti vedo, numero 11. Dopo la pubblicità scopriamo le prossime 10 posizioni. Grazie a Sofia che è in regia, che mi fa i suggerimenti in interfono.
1: Ti vedo.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Poi al nono posto c'è Another con Talk to You. Poi Veri e Sasi, il titolo della canzone Cioccolata. Sta andando molto forte. È una canzone molto, ma molto simpatica.

DJ italiani Merck e Cremont. Allora, dopo la pubblicità torniamo sempre con la classifica di Radio Puglia, la ranking song, ascoltando le altre 5 posizioni per arrivare alla prima.

0: Mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Ultima tranche della Ranking Song su Radio Puglia. Quinta posizione. Partiamo dalla quinta per arrivare alla prima, eh.

stiamo ascoltando le canzoni più belle, più richieste, più ascoltate su Radio Puglia. Questa è la quinta, la quarta canzone più bella del ranking song è questa qui. Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, oppure PTN, su Radio Puglia.

questa puntata di Ranking Song la potete riascoltare domani e dopodomani su Radio Puglia alle 16 e il lunedì alle 18. Buonasera da Danny e Sofia in regia per presentarvi il podio della Ranking Song. Allora, dai, sveliamo il podio. Terzo posto, Bad Bad, Shiva e Julien, sentite in sottofondo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa, al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
2: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni. Via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, il nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: fior di latte e doppia panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.

0: Radio Puglia.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmodoro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: vecchio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognati.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
9: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Pollo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte, in collaborazione con Radio Puglia.

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 400 95 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Chido.
1: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: A Picciu risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Poi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via, e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

confusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. 1, 2, 4.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: knew it. Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Apollo 18. La musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: che non ci sta più poesia, quando non te ne fotta più.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.